0: Yum, bum, bum, da da da da yum, bum, bum. Da yum, bum, bum.
1: Da da da da.
0: La la la la la.